0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire d'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quate bedelados. Devinare pais sin bedelus plapuriz.
2: A cosa un miracle. Un miracle, verità di Aromen.
0: Las furchetos tumbo sulla taulo. Lus cazze quillon. Calcos gargamelos enganon. Lus mangiare s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Ai pai jamais bistaco. Sun tutes pla rebellats. La redundo tabe, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, le ben nous, preghem, in un prigundo axiu de gracio, che nostre segne si oppla mercejat.
0: Los munges nan nous digestit entravat. Ne sun tutis embabuquits. Un miracle. Un munge mai piccionet, un pau crentut, abio pas in caro leva lu cap. Se regasso e sodiz.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quatre tetinos.
0: E oh, come tutto le vacos del cantù.
1: Ma quatre tetinos, sin bedels, così fan tutti li bedels per tetà.
3: E beh, n'ya quatre che tetun, e lo cinquen, fa come io, agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fino fi, su l'idea è un miracle. E se danzavano aro e musico.

figa della cigarro. Io te conosci troppo, sono un urao vairo. Seguimi più ma raspas, io sono pa' la scurie. E pur raspas conta sus io e sus mus di niente.